0: haholo ke ga nne go le bua ba mahalo.
1: Ke thaba ha ho le jwalo.
0: Tale o wa di kopa ke na se ba.
1: Tsala pele ntate.
0: O ho le ga so plani. O ke le go tla ke di na ha di kena mo.
1: Eh.
0: Ke le go di se di tuile.
1: Yeso ha o mpitse.
0: Yeso ha o mpitse. Le nga de mo ho ha le kwa le tsela mo bana le tsela thata ho ba di tsela le ho tsa. O tuile. Ha di ja le o tsa mai le o tuti di le di ke tsela. Ke se di bona ka le mabeta do ya no na le tsa. O se di la bala ha ela ha ko tlo ho na di tsa. Ka ho ana o tsama di le go la ke se tsela le go le go tlo. Mba le mona do bana le tsela sa go di tsama di. Matadi na fa papa na o bima ha ho. Mba ka ba ka la ho bana di le tsela du. Ke mo na di o tsama di mo di pa ni matadi mo na no as papa no. Ngwe di matadi a halala rang ka ni di ya le bua ni da di ha ya doa ma botsi sa ga ma motho ka mo na ja le bo. Ke a
1: le bo. Ke le
0: bo ha mo ka do ya. Ba di ya le bo. Ee, ba di tsala ntse ye di ya le wa khaitse ya.
1: Go tswa ya tendate. Ntate ha ya tloela matshwao pele sa ba di se ba tshwaile tseleng ka nnete ba e fetola matshwao. Ha e bene na le le ri ba jwalo fumana se le thomola. Ba ntse ba etega pa ba di sa tseleng mono. Ga metsotso nge mashupa mabedi re tswa ho reng ya bone re sa letso ke metsotso e le shume. Ge kwala taba ena mesong ena wena mogatu wa waka.

Mamedi ke baka di kgomo ka jeno ke la bobedi la la leshumele metse medi motsano selema ke sege ditse pedi le mashumele mabedi a metse e tsheletseng ke di mo sejelo se tlo hana ho amohela ge kena ka hare o lenana la ditaba la sibuping le lenana le o tlisetsa dintlhale di tsala tsa letsatsi ka leng le hlophela kgaso le fa pela ditaba le ditaba tsa mogao ga o tsa selema sa le so.

sulla mani, ma la parata sulla sulla mano, la gente la fuga, ma la mamma buona, la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma che la mamma ba suwa di tule teo go la tela dipalo teo ke di bona ndi e tsara o fa pana re ma yo ke bona ngo ke ke se re ba ka metswalle mo tswalla ka tswa ngo tsa metswalle a he

0: Yakala kamnandi lega hawu hawu sunje hawu sunje hey
1: a shifa Christmas akuyishile dinku di homo di dikuku di aparezi imakhaza di yoshwa di gemere

Lehodimo le kwetse ka kgetha dibaka ho abata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hla le boya bophirima ho ka lebella hore lehodimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho bata moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hla le boya bophirima ho na le monyetla o fokolang haholo wa dinuko tse mashome a mabedi lekgolong wa mafafatsane mona le mane ha re shebe bome ba motšhiso bo lebeletsweng ka jeno maseru motšhiso o lebeletswe go fitlha fela valo mane dikgagateng tse lesome le metso e supileng ha mošhosha 1 e le lesome le metso e tsheletseng mafeteng lesome le metso e mehlano mahalesuku ke lesome le metso e mene qothing lesome le metso e meraro qatha snack lesome le metso e mmedi ha mmoho le mokgotlong ke lesome le metso e mmedi oxbo ke ntlha tse ka bang tse tharo fela lekgolo bana ga me semona se a tshosa bothabotho e shone metso e tsheletseng leribe ke shone metso e robedi gape re ya teng e tla ba fela jalo leshome le metso e supileng thaba tseka ke robong ha mogotlong teng motšhiso o tla ema fela jalo dikgagateng tse ka bang tse robedi kaofela. Nako ya hola ha e sa le yo nako ya hola ha e sa le yo re ne ntse re lebelletse nako ena ya Maria e tla fihla mme e fihlile nnete ya sala

na be di motho o thunke tsana ga la mkhwanazi a e bakataba maobane o hlagile ka pele o le gotla maponesadi a mabedi diofisiri tse kgolo tse a gang major generale ka mono ka legotleng tsatsing la maobane ka manka Captain Park e le gore taba tsena kao fela le tsa madlanga commission ntse di tlhagisa maponesa a o bonagalang a tshwere boemo bo odimo gagolo ka gare o sposa sa Aforika Borwa ba tlhalelang dinthong tsena tse belalelang ka gore go na le dithetefatsi tse bonagalang di ntse di matha mona le ditšhelete ga di tse boima bona bo ga e sale tsa tsotso.

lenta basotho ha re ho di thabamani re be pepinini batho ba e bone e le hore le bana ba basotho mamedi taba yena ya mmino e ska ba ho itlhabolla fela empa ho bona ha lore ya ba phidisa ba be a bohobe bohobe tafuling ho bona ha lore taba yena ya mmino ya ba phidisa ha se taba fela ya ho itlhabolla nna le wena re sebetsa tloha ho nyana ho supa ha e fetebele ka motsa mashome a mararo ho fihla mona ha ke tla tsena ke phutha ya ka mehasana ke tswa le mo ke kenele teng le ho sa fela bolo le batho bane le moifa bane wa re otolla taba ho tswa ho nne episode ya tshikima top skele ke ya qaphonyo ka ba mphetentsa dikepe Mr. President love peace and happiness.

0: ha Oxbury tla thebola ho hlano tla sonthla kgwamo botla botle le re be tla thebola ho pedi be re ri thebola ho tharo ha thabatseka le thebola ho ha o letho Miss Mongong tla thebola ho tharo tla sonthla kgwamo ha sheba taba tsa mosheso tsa tsena o sane maseru mosheso 1 le mafiteng Mika itulela ho lishimele mitzu mihlanu mahali suku, lishimele mitzu mene kutinga, lishimele mitzu meraru achasnaki, lishimele mitzu meraru mkotong, lishimele mitzu mong oxbo ditlate, mkotong ditlate wala fela hu rubung, oxbo ditewele hu pedi, butabo ditewele lishimele mitzu mene lribe, ditlate wala lishimele mitzu mihlanu melebe moholi beria, tabateka, ditewele hu lishume, mesi mongkong ditlabe ditutu fela hu valo hu supa.
1: O tsho solo be ha se ga tla ka matsena ngena a bo ka ka
0: sutla kwa
1: mo jeno tse se hlile re tshosa
0: ho di ha ka
1: le ho blind ke shebile taba engwe mona ituya ya ditifiso tsa dikoloi ho tloa masego ya mahala suku ka taxi e re ke tshelte ka lo ka 142
0: na go tla mahala batho
1: Hana wena motho ma 15 ma 15 ka nentse le buka epe.
0: A tsana nentse le bo ma 70 mama.
1: Oh, ho thwana tsena e sele 86 rand.
0: Tsana we.
1: Okay, tsene ke di bona nentse di le local da. Ke shebile o tloa ma siru ya quthi ka taxi ke 202 rand.
0: Tsana we.
1: Ho tloa ma siru o ya qatsha ka taxi 391. Ke ntse ke le ka ga le sotho da o
0: tsi. Ke le sotho.
1: Ke bua taba tsa le sotho mona na ene. Tse leng gore ga o korona ebe jang di tsala wa re fitlhile wa station se
0: fitlhile
1: mo boemong bo ai rona bonyane ntse re iphelela mabalane mona ga bafana ba mabalane mona fela ga re na le taba tse ngata ka nnete
0: re ntse re le 17 rante mona fela
1: ya rona e tshenna e re jale ke se ke itswela ka ntlenyana ntse ke le di fat rante man 35 jalo
0: ga ngwana se gona go mane shebe fela ke go bona ga ke betha ke setlole legolo
1: empahe wa ukwa taba le kore qetelong ya letsatsi le kwantlana ntse le kwantlana ke qetelong
0: ya yane
1: le kwantlana
0: ho bile hotle ke sheba re boetse ntse rena le request mona mkhono mmato hlang reception na itse o tlo mo bapalle sanna re a re tshepo yaka yes se lo lena ona kupile sanna re a re a tsama le bongo ba se banteng ko re ke sanna re hotle ke sanna re
1: ke modimo
0: mong ke re thabile a re le ena kopa sanne ga re fela go thata go ba monna ka re ya sanne re ke lefatshe
1: hele
0: hai ko
1: ke mo ga mo thaka go thata ba monna ba wa tswe o ka makala o thole o monyana le ho wena
0: ke
1: ho ba hearing aids ke
0: mo se banyane
1: ke
0: mo tse re le banyane
1: le banyana a tshere re be le monyetla o fana ka sanne ga le mo fela ka sanne ga le mo fela re tle re qete ka yena

ya ho tlanghe ka thabo e kholo e bile ya ke tsana le hona ho dumedisa bo simbona bala bobedi ke snate matsoga me ke tlotla ke gwana le wena mane hore nya borobong ka kwano mamedi wa Selma Sasotho ka jene ne ele shimele meso emehlano hantle ga ga lebile mane hore nya borobedi la ke o fapane e ka pelikesa jalo ke tlotla ko fa ditsebiso ka kwano tse a ka

metsotso e mashima mabedi le metso e merero fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobedi. Ka sama media sama sa soto go butsise fela potso ya rena e ka ba ka nnete o sebedisa bokae ho ya mosebetsing ho latela hona jwale tjena ho bona la hore jwale dikoloi di batla di phame ka ditheko di batla se di phame haholo e ka ba o sebedisa bokae ho ya mosebetsing 2231 6429 kapa plus 2665 9933.

0: regna bobo. Mama di dumelang.
1: Dumelang.
0: Dumelang tate.
1: Wale jep.
0: E entate.
1: Karnete ne. O thata. O bi ma tsela he. O talo kana go ntse. Mona di kona o tla. Ba di ka ba tswa go.
0: Na ntate.
1: Mpa tsere. Ha le hantle o tla go ba tsintse ba re. Ha ga khutleng se sotho. Ha ga khutleng se sotho. Bon bon mele bon ntate. Ke batla go le jetsa o re. E tsena go e tsintse.
0: Na go e fetse.
1: Ha re mo ga. Repent.
0: Ditholwana tsena ntate di a baba wa tseba. Ditholwana tsena di a baba.
1: Ee, hobane ha re repent. Ha ke re re kgutlela Sesothong. Sesothong hona jwale tjena ke nako ya hore shebane le Modimo. Ke etse repent a tla tseba hore a re hauhele. Ha ona ha ntho ya hore boela Sesothong o ntse wa papa. O tlamehile gore o shebe Modimo wa gago ka leitlo le leng le feng, o tlweletse nngwe ntse o di etsa, o be nneteng le leratong le kgotsong ko wena o tla nepaga.
0: Ee ntate,
1: ka nnete ke taba tsaka.
0: Ee ntate, thank you ntate.

0: tseng go tla kala tshebetso e jalo.
1: Ntate ditebentse o ka reng ho mosotho wa mohlaisi ya itlahletseng ka setotswana ditabeng tsa tlhahiso gobane ke utlwe kare ke ditaba tseo a di thabelang e le gore a se ka thaba fela a tsebe gore tlile go tla ba le ntho e tla e tsala.
0: Ke a leboga mme. E nngwe ya ditaba tse kgolo gagolo tse re e bone e le qholotso gagolo go batlhaisi ba rona ba dijo ka ga temo ka mona ke ene ya gore ka nako nngwe o fumane gore le ga o batla go ya bommarakeng ka nako nngwe o tlhoka gore ebe di-product tsa gago di entse diteko mme o fumane gore sebaka se jalo ga se fumane ga bonolo mme ke e nngwe ya ditaba tseo e leng gore re shebane le yona gagolo gore ka ga ga setsi sena sa rona ga ga dintho tse dintse gore sebetsanang le tsona go di beya gaufinyane e be yona taba eno ya o tla bona gore re tlotla re fana ka tshebeletso e jalo go thusa batlhagisi go bona gore re testa di-product tsa bona gore di nepaetse gore di ka jowa di a fetelang marakeng so ke e nngwe ke nagana gore ba tlo una molemo o mogolo gagolo go yona ga setsi se jalo se qadile tshebetso.
2: From the mountains, in the mountains, in the mountains, in the mountains, to the highest peak, to the

0: ena ya shopong ena o kena ka hokofu ha ena ya selageng ena o kena ka sake le go tabe ena ape re go banna monna tlhano le dipholo yo sa go sa sitere o siela hukumo a me go le mo wa me go pe a e be le go a metsi mo a yo batla mesebetsi ya letsatsi mo a batle teng a gutla mantsibuya a o ka thola e petile metsi a e gopolle a yo e gole ya hae e be go sane e tswane a e gotlise tse go manga yona yo a ikhurisitse konyane ya hae ko se re re ntho nngwe le nngwe se re tla ba batho ba dulang shopong se re tla ba batho ba letsang diradio mona fela re bua ka politiki ke se re tsona fela ditaba tseo gereng e tla ba tsa rona ge le banna athe tlhagiso ya dijontate ga se fela ka o hirwa ka mogoo ge se re entse kelelong tsa rona batho ba bangdate go na le mongwedi a kileng a kena mona ge nna ke so hiro koga fela ke phedisa mosadi le bana ba ka ba kene dikolo ga nna ke molebetsena a ne e leng tate mowa mo polante dipolo go na le batho bangwe ba iphedisang tswetswetswetswe ka ona masimo ka ona mobu ka tsona diphoofolo ba bangwe ba etse gore le lebese le lebese lena e be la itlhaisetsang lona ba bangwe ba se ba ntse gore ntate ga dikgong tse di ikobona mone ba ke tsamage tlasa tsona mone be le temola ditlhapi makakana dikgobang tsa kena ka metsing a ditlhapi mona metsi ana ke ane a yotsha nna mogoro a gotla a tlo wela ka mona ke ba ntse e neng date lebidi mono ka gore ena setlhaiswa seno se fepa sena sana se fepa sana sane se gotle se sa fepa tsena ke mahlale a mangata a gorereng banna ba lokela go a tsoma e le go batla botlhale bo botšhang date dipholo mmamedi ba o itlhaisetsa dijo go fokotsa dijeo tse dima tsa bophelo matsatsing ana go na le banna ba bangata monang date bo o tla fumana masimong ba ithogobeditseng date ba gomme khabetšhe ba lemme merogo ka ntlona maqhaka data go ya kwana ka botšhabela go na le ba bangwe go na le dihwai tse dingwe tse iteketletsang ga o feta le gotlile maqhaka mona o theosetsa mono ga o tshela mana borogo ba ga magwathi e ka gore ba thapa bosigo na le dihwai tse iteketletsang mono pele go fitlha borogo mona ga se kgomogwane ba ke phuthi a tsena masopha o kena koronyama go na le dihwai tse iteketletsang mono ga o lela manane go na le dihwai tse ntseng di iteketletsang tate di tlhagisa bo ntate kgemang ke bano ka ketane ka bone ba iteketletsa bana ka bona ba tlhagisa le ba bangwe ba ba ngata-ngata-ngata-ngata bao ke sa ba bolelang ntate dipholo ba ntse ba tlhagisa ga ba shebile mme ge ne re ile ra ya pulo mane ga nakwana ga nwa metsi e le mookegeng go na le tlwaelo e nngwe eo e seng ntle ntate dipholo e tswang ke gona banna go tla fumana go temo batho ba itho gobeditseng temo ke batho ba sentse ba sebetsa bana le moo ba
1: nna ke bona re se re le metsi e sa ko le leng gobane ke le metse gagolo kore re dirile bolema ka lebaka la tshitiso ena ya dipeo tsa lehlabula le menontsha tsela eo di bonagetseng dijamaya ka yona selemo sena se fetileng jale ga re boela re sheba re fumana dikgaoleditse gagolo tsena tse thollo tse kampone e mabele jale gagaleke nna ka kagolong yaka ke bona re se re le mogao gagolo one ke tseba ele re se re ile ga reka mme re sebile re otile sebile dile ka ntle ntho tse bang o di rekisile ele sedile ka ntle le megogo jale ke lekile go etsa dipatlisiso mona le go ba sepisi ba gona gona ebe a ntlentle mona research center ya gona maboteng go etsagala jang setrekeng berea mona go etsagala jang ka nnete ga ke a tlhola leto wane le price list ya go yona ba yona ga e a soka ba etse jale ke a ipotsa gona e lekala le la temo banna ebe ka ka bona ebe re tlo etsa jang etlhile bo ntate se se re le metsi dipone tse dika lebaka la goba
0: le temo ntate le mamedi
1: le
0: temo ntate
1: Ke le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di le di

0: Le chemin, le metto e metti la metto tour e a relibile hamonate horengane e a bukai, re a relibile horeng e a pili. Rintere amohela ditsebiso ba kokotang hammoho le di le ba ipiteka.
1: Ke a roba, ke a tsoha, a se bohlale ba ka matla.